0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Sometimes

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Intanto in Libano le forze israeliane hanno intimato nuovamente l'evacuazione di alcuni villaggi nel sud del paese. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 10 ferite nei raid dell'aviazione dello Stato ebraico delle ultime ore. L'azienda statale russa di energia nucleare denuncia che un drone ucraino ha colpito la centrale di Zaporizhia, la più grande d'Europa, controllata da Mosca. L'esplosione non ha provocato danni all'attrezzatura primaria, ma ha causato un buco nel muro della sala turbine. L'attacco ha riguardato l'edificio dell'unità elettrica numero 6, i vertici dell'agenzia lo definiscono un attacco deliberato. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita. Così Leone XIV, alla termine del Rosario in Vaticano. Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, ha detto il Papa, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato. Lo sport, tennis, Roland Garros, 3 italiani agli ottavi, Cobolli che domina l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, Arnaldi che ha la meglio in rimonta sul belga Collignon 7-6 al quinto, ma la vera impresa la compie Matteo Berrettini che recupera 2-7 all'argentino Comesana e lo batte al super tiebreak 15-13. E oggi in campo il doppio Vavasori Bolelli che cerca un posto ai quarti. Ciclismo, Giro d'Italia, Jonas Vingegaard mette il sigillo sull'edizione numero 109 aggiudicandosi la 20ª tappa a Gemona del Friuli Piancavallo di 200 km. Il danese riprende un paio di fuggitivi e poi negli ultimi chilometri stacca tutti andandosi a prendere la vittoria. Oggi passerella romana di chiusura. Infine il calcio, il Paris Saint-Germain rivince la Champions League battendo in finale a Budapest l'Arsenal ai rigori 5-4 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari firmato da Havertz e Dembélé su rigore. Decisivo dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

31 maggio, ragazzi, è finito anche il mese di maggio, sembra ieri quando ho fatto ho ho ho Merry Christmas, primo gennaio, ragazzi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 5 mesi sono passati, quindi volerà anche l'estate che sta per arrivare. Buongiorno da Raul, insieme fino alle 9 con Max Benigno in regia in collaborazione con Luigi Fischetti. Cosa capita oggi? Beh, la più bella musica e tante belle sorprese, commenteremo anche il Kiss Kiss Way, ragazzi, di Piazza Castello. Pharrell Williams, Somber, subito Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

Ma che bella musica quella di Radio Kiss Kiss, Summer Come Back to Friends. Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella e tanta tanta musica in questa bella domenica mattina. Allora, in ordine salutiamo quelli che sono in giro già a quest'ora, sono quelli che sono svegli già da questa mattina, quelli che sono proprio andati a dormire, quindi che hanno fatto i bagordi perché ieri insomma abbiamo fatto serata, abbiamo fatto tardi, quindi si torna a casa. Quelli che invece stanno facendo sport, perché di solito la mattina è dedicata anche allo sport, magari per carburare, per come dire smaltire tutto quello che abbiamo accumulato durante la settimana. Oggi parliamo però, attenzione, per l'argomento che stiamo per lanciare, quindi con l'appello di questa domenica mattina, di l'ultimo oggetto o acquisto in generale, che non sia un oggetto specifico, che avete fatto, di cui siete fieri e orgogliosi, al punto che vi fate un applauso da solo. Anzi, Max, facciamoci un applauso da solo, per da soli, per e ce l'abbiamo l'applauso, quindi per il esatto, così per quello appunto che avete fatto. Facciamo un esempio, quindi 347 490 0042 via WhatsApp. Ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, ieri ho comprato un costumino, un bikini bellissimo, e sono fiera di questo costumino perché partirò per le vacanze, andrò in Brasile a Rio de Janeiro. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Andrea, sono di Roma e ho acquistato, dite anche quando, per una cosa avete acquistato, può essere anche un oggetto, attenzione, ho acquistato i nuovi in-ear perché mi piace molto ascoltare la musica, la più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Ok, quindi ultimo acquisto fatto di cui però siete fieri, cioè della serie, ah, l'ho comprato, ma può essere anche una casa, può essere un'automobile, può essere una moto, qualsiasi cosa. 347 490 0042, raffica di messaggi, tra un po' qualcuno vincerà i nostri gadget.

0: Bella Mays con Cattive Abitudini, con Salmo e con la Pesce, quelli di metti un po' di musica leggera che non ho voglia di niente. Allora, 347 490 0042, via WhatsApp vi ho chiesto: ultimo acquisto fatto di cui siete fieri, per cui vi fate un applauso da soli. Sentiamo.
1: Ciao Raul, ciao. Buongiorno. Il mio acquisto più soddisfacente della vita è l'arredo del mio negozio.
0: Bello.
1: Della mia nuova parrucchieria Campobasso.
0: Bravo.
1: Un bacio e buona domenica Radio Kiss.
0: Grazie, grazie. Ti verremo a trovare sicuramente per la gioia di tutte le tue clienti, appunto, che abitualmente scelgono il tuo salon. Allora, attenzione che c'è questo passaggio da parte di Chiara da Bergamo, che dice: ciao Raul, l'acquisto più bello che ho fatto non è per me ma per il mio ragazzo. Gli ho comprato un tennis straordinario di diamanti WWS1. Ah, G-Color. Ah, hai speso bei soldini. Va bene, dai. Intanto in arrivo per voi dal 2024 Coldplay. Questo è Feels Like Small Fun.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss, kiss.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: bella Gaia, Bossa Nostra, una delle mie preferite di questo periodo, straordinaria davvero, con questi ritmi molto molto molto caraibici. 7:27 del mattino, buongiorno, buona domenica, buon risveglio a quelli che sono svegli con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Io sono Raul, insieme fino alle 9. Ultimo acquisto fatto, cosa e perché? Sentiamo.
1: Sono molto fiero di me perché ho comprato un set di canne da pesca nuove, sperando che mi diano tanti pesci.
0: Tanti pesci, via.
2: Ciao,
0: le canne.
2: Sono Andrea da Bologna, buongiorno e buona domenica. Allora, acquisto straordinario, ho comprato 5 sistemi di aria condizionata per la mia casa, la Villa al Mare, quindi adesso sarà un frigorifero.
3: Buongiorno a tutti, Kiss Kiss Raul, Kiss Kiss a tutti, sono Filippo da Milano. Il mio ultimo acquisto è un forno per le pizze a
0: gas,
3: comunque eccezionale.
0: Lo so, ce l'ho, preso anch'io, usato una sola. Senti, quelle cose che ti gasi, lo compri, poi dici, ah, chissà quante pizze, come amici. Una sola volta. L'ho comprato 2 anni fa. Dai, do con White Flag.

0: Colonna sonora del Diavolo Veste Prada, Lady Gaga e 2C con Runaway. Questa è Radio Kiss Kiss. In questa bella domenica mattina, 7.33, rimarremo insieme fino alle 9. Io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 ci sono io. Ci siete tutti voi che ci state raccontando al 347-490-0042 l'ultimo acquisto fatto di cui siete particolarmente fieri, per cui siete tornati a casa e vi siete fatti un bel applauso da soli. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il mio ultimo acquisto sono state le candele profumate Yankee Candle, perché senza non so stare.
2: Ah. Ciao a tutti voi di Radio Kiss Kiss. L'ultimo acquisto fatto di cui andiamo super fieri e soddisfatti è un bellissimo forno a legna in giardino per fare le pizze in compagnia.
0: Che bello!
3: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno, Giulia da Cireglio. Il mio ultimo acquisto è stato una bella telecamera da montare fuori del mio bar, dove mi hanno rubato tavoli e sedie.
0: Mi spiace, no.
4: Buongiorno Raul, da Daniela da Firenze.
0: Ciao Daniela.
4: L'ultimo acquisto ieri mattina, una maxi valigia, perché martedì parto. Beh, la crociera.
0: Che bello, di quelle cose che ti porti tutta la casa. Vabbè. 347-490-0042 via WhatsApp. Ultimo acquisto fatto, cosa e perché? Ed Sheeran con Happier.
5: Walking down 29th in Park. I saw you in another's arms.

Ed Sheeran con Happiness. Gran bella novità, Le ragazze, singolo collaborativo dei cantautori italiani Clara e San Giovanni. È stato pubblicato già il 22 maggio. Questo brano rappresenta questa prima collaborazione in assoluto, genere pop latino, anticipato da un piccolo indizio, la comparsa a sorpresa di San Giovanni nel videoclip del singolo precedente di Clara. La nuova.

0: Clara San Giovanni, la nuova, Le ragazze. Come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. Nelle prossime ore sole prevalente da nord a sud, tenderà ad aumentare però la nuvolosità sulle regioni settentrionali, in particolare al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio, aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Temperature massime comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 26 e 32 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: to the great show of Radio Kiss Kiss. Up and wait.
1: Bello questo mashup con Bob Sinclair e Keisha insieme con Up and Wait. Su Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino di questo bel giorno speciale di festa, questa bella domenica. L'ultimo acquisto fatto, cosa e perché? Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Allora, l'ultimo acquisto fatto è questo di ieri. Un idropulsore, perché non so usare il filo interdentale, o meglio, non fa senso il filo che rimane incastrato,
1: certo,
2: tra i denti.
1: E poi si spezza, a volte si rompe.
3: Il mio ultimo acquisto, i vestiti nuovi per tutta la famiglia.
1: Bello.
3: In vista del 18° della mia bambina.
1: Ah, che non è più una bambina, rimarrà per sempre la mia bimba, anche quando avrà 52 anni, mia figlia, la mia bimba. Va bene, tra un po' altri messaggi, 347-490-0042. L'argomento di questa mattina qui a Radio Kiss Kiss è l'ultimo acquisto fatto, quando e perché.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Si torna indietro nel tempo esattamente 1987, perché sapete che qui a Radio Kiss Kiss rispolveremo poi i nostri archivi. A fine programma, a fine ora, che archivi che abbiamo, ragazzi? Quest'anno compiamo anche 50 anni, quindi siamo molto molto forniti. 1987, 19 ottobre, Stati Uniti, lunedì nero per Wall Street e panico tra gli yuppies. Il Dow Jones a meno 22%. Ricordo, ero piccolo piccolo, si parlava tanto insomma di questa notizia. Allarme, alert mondiale. 1987, c'è un pezzo bellissimo firmato Aerosmith. Il titolo è Ragdoll.

0: La grande carica di Aerosmith, Ragdoll, Living on a Movie, 1987, bel pezzo di Storichisti. Ed ora ci colleghiamo con la nostra redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, ben trovato.
1: Buona giornata e buona domenica a tutti voi. I negoziati con l'Iran procedono a rilento, l'avrebbe riferito Donald Trump, che, stando a quanto riporta il sito Axios, ha chiesto diverse modifiche al memorandum con Teheran, in particolare sulla questione nucleare. Per i media della Repubblica Islamica l'intesa è vicina, anche se non definitiva, ma l'ala più intransigente del regime tenta di sabotare i colloqui con Washington. Intanto torna a salire la tensione nel Golfo. I detriti di un missile iraniano intercettato dalla contraerea del Kuwait sopra una base militare hanno ferito lievemente 5 tra soldati e contractor americani e danneggiato 2 droni. Ancora dall'estero, l'azienda statale russa di energia nucleare denuncia che un drone ucraino ha colpito la centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa controllata da Mosca. L'esplosione non ha provocato danni all'attrezzatura primaria, ma ha causato un buco nel muro della sala turbine. L'attacco ha riguardato l'edificio dell'unità elettrica numero 6, i vertici dell'agenzia lo definiscono deliberato. E l'Ucraina nell'Unione Europea è difficile, non solo politicamente, così Guido Crosetto a Singapore, a margine del forum su difesa e sicurezza Shangri-La Dialogue 2026. Il ministro della difesa pone l'accento sulle ripercussioni economiche che deriverebbero dall'eventuale ingresso di Kiev, soprattutto nel settore agricolo, uno shock che nessuno, neppure la Germania, può permettersi, conclude il ministro. La cronaca: si chiama Vladimiro Lombardi, il 52enne che a Ferrara ha ucciso a coltellate la moglie Samantha Zironi di 50 anni e poi chiamato le forze dell'ordine per consegnarsi. L'uomo non ha risposto al PM. Secondo i primi accertamenti, la coppia litigava di frequente. Alcuni vicini ieri hanno sentito le urla della donna provenire dall'abitazione. Arrestato il 42enne Manuele Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello, la cui figlia di 2 anni morì a Bordighera lo scorso 9 febbraio. L'uomo è stato fermato per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La madre è detenuta a Genova Ponte Decimo per omicidio preterintenzionale. Iannuzzi era indagato a piede libero con la stessa accusa. Dalle analisi della scientifica, oltre a tracce di sangue della bimba nell'abitazione di Perinaldo, sul telefono dell'uomo trovate foto di lividi sul corpo della bambina costretta, ha spiegato il procuratore d'Imperia Alberto Lari, anche a fumare. Lo sport, ciclismo: Jonas Vingegaard trionfa all'edizione numero 109 del Giro

grazie mille alla nostra redazione, grazie Antonio Mercurio, buongiorno, giro di boa 8 del mattino. Questa è Radio Kiss Kiss, io sono Raul, Kiss the Weekend, nuova ora, quindi fino alle 9 insieme con la più bella musica e tanta tanta musica. L'argomento di questa mattina, ragazzi, avete tempo 40 minuti per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. 347 490 0042, vi ho chiesto l'ultimo acquisto che avete fatto di cui siete fieri, raccontatemelo, il messaggio più simpatico sarà premiato. Maroon 5 in arrivo per voi, Raya subito, The College con Rolling Stones.

0: Husband Ryan su Radio Kiss Kiss, 8:11. Allora, attenzione perché non abbiamo ancora il vincitore, quindi c'è un po' di tempo ancora per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La domanda che vi ho fatto in questo appello di domenica mattina è: ultimo acquisto fatto? Sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Il mio acquisto di cui sono fiera è un aspirapolvere. Bello. Mio marito non voleva.
0: E invece
1: voleva,
0: tu sì.
1: Ha ceduto e 4 giorni fa Bello. L'abbiamo acquistato.
0: Bravo.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Il mio ultimo acquisto un mese fa, un volo per l'Egitto per festeggiare i miei 50 anni.
0: Allora, che grande regalo
3: l'ultimo
0: ti sei fatto.
3: L'ultimo acquisto che ho fatto, a dire il vero, l'ha fatto mia moglie.
0: No, tu.
3: Mi ha regalato per il mio compleanno quel robottino di quella nota marca di supermercato. Che taglia l'erba da solo.
0: Che bello. Quindi aspirapolvere e robottino. Sì, però non vale. Scusate, ragazzi, l'acquisto fatto da soli. Non è gratificante il fatto che lo facciate voi da soli. Quindi un regalo che vi siete fatti. Acquisto in generale. Allora, avete ancora tempo, 30 minuti a partire da adesso. Se avete acceso la radio in questo momento, partecipa anche tu. Sei pronto? 347-490-0042. Manda il tuo messaggio con nota vocale, chiaramente. Ciao Raul, sono Francesca, che ne so, di Milano. L'ultimo acquisto è una parure di diamanti. Samurai J.

0: Noi siamo Rai J e questa è Radio Kiss Kiss, Zdangatan, insieme fino alle 9. Allora, attenzione, perché sta arrivando migliaia di messaggi, anche molti marchi. Allora, vi spiego, stanno arrivando messaggi, bello questo, però state facendo pubblicità e quindi non possiamo mandarli in onda. Quindi, qualora doveste parlare di un smartphone, dite: ho acquistato un grande e straordinario smartphone. Però se dite modelli, marchi e tutto il resto, anche per quanto riguarda sport, abbigliamento, insomma, quello purtroppo, cioè purtroppo, capirete bene, insomma, essendo una radio, quindi eliminate il marchio, il brand, e parlate dei vostri regali, tipo questi.
1: Buongiorno, Kiss Kiss. Claudia da Palermo.
0: Ciao Claudia.
1: Il mio ultimo acquisto di cui vado molto fiera è la mia prima macchinina.
0: Ah, giustamente non hai detto quale, ti faccio una bella macchina, quella rossa. Basta, giusto. Oppure sentiamo altri tra poco? 347 490 0042. Grazie, vi anticipo che premieremo tra... vediamo un po', che ore sono? Ok, 30 minuti a partire da adesso. Ora... 347 490 0042. Potresti vincere proprio tu. Ci pare del tuo ultimo acquisto?

0: Kiss a te, che non solo ami le scampagnate in natura, ma ti ricordi sempre di rispettarla. Kiss a te, che a volte ricontrolli se hai spento la luce, perché sai che un gesto può fare la differenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss. E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
8: Gol. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss, 8:24, ultimo acquisto fatto, quando, perché, sentiamo.
1: Ciao, buongiorno, sono Mennella da Imperia, sì. E ieri mi sono regalato un bel mulinello da pesca, bellissimo.
2: Il mio ultimo acquisto sono stati due abiti da sposa per le mie figlie. Allora, una si è sposata la settimana scorsa, auguri. L'altra si sposa il 10 di luglio.
0: Bellissimo, belli.
3: Ciao,
0: due
3: sono sì. Vincenzo da Sapri. Ciao, Vincenzo. Ho acquistato il mio primo scooterone alla tenera età di 43 anni.
0: Hai fatto bene, mai.
4: Ciao,
0: mai.
4: Sono Samuel da Providenza. Il mio ultimo acquisto, di cui ne vado molto orgoglioso, è una Miti Trebbia all'età di 21 anni.
0: Beh, Miti Trebbia, bellissimo. E lo scooter anche, beh, bei acquisti. Ma i due abiti da sposa nel giro di un mese, ragazzi, due matrimoni da organizzare per le due figlie, bella sta cosa. Nelly, Kelly Rollins.

0: Sono Veld con Loco. Allora, stanno arrivando tanti messaggi. Chiedo alla redazione se abbiamo già il vincitore. Ah, non ancora, quasi. Vedo una manina che fa così. Quindi, altri messaggi, sentiamo.
1: Ciao Raul. Ciao. Il mio ultimo acquisto è stato il biglietto del treno per andare a sostenere un esame al quale tenevo tantissimo.
0: Certo.
2: Ciao, chi schissa tutti. Il mio ultimo acquisto fatto, la mia libertà. L'acquisto più bello che potevo fare.
0: L'acquisto che più bello che potevo fare, la libertà. Ragazzi, qualcosa di più fisico, un oggetto, che ne so, un computer, uno smartphone, un viaggio, un diamante. E come è andato invece l'esame? Perché non ho ben capito, l'ha già fatto l'esame o non ancora? Non ancora, allora in bocca al lupo per l'esame. Benson Boone con Man in Me, ragazzi. Questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss.

Giorgesa con Budapest. Novità su Radio Kiss Kiss, beh, ritorna J-Ax alla grande, sicuramente grande tormentone dell'estate. Brano che mescola sonorità rap, country e folk, proponendosi come una traccia estiva ritmata che unisce questa voglia, come dire, di fare grande festa alla riflessione sociale. Nuova, il titolo è Hippie Yayo.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Yes. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Kiss, kiss.

0: Bello questo pianino, bello questo arrangiamento di Bausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella. 8:47 questa bella domenica mattina, pronti a premiare, signore e signori, il messaggio più simpatico premiato per i gadget di Radio Kiss Kiss è...
1: Buongiorno ragazzi, allora l'ultimo acquisto fatto è un idropulsore perché non so usare il filo interdentale, o meglio mi fa senso il filo che rimane incastrato tra i denti.
0: Hai ragione, vinci tu con i gadget di Radio Kiss Kiss, ti farai una bella scorpacciata di idropulsori e così puoi finalmente appunto goderti questa bella dentatura che hai, perché mi hai visto anche la tua foto, brava.

Achille Lauro, straordinario con Comuni Immortali su Radio Kiss Kiss, a concludere questo bel appuntamento, ultimo giorno del mese, si torna indietro nel tempo. 1983, non prima però di fare i saluti. Quindi, signore e signori, grazie alla regia a quattro mani con Max Pennino, con Luigi. Bam, mi mancherà sta cosa. Tra poco, già vedo belle pronti Max Poli e la Leti per Cartolini d'Italia. Da Raul è tutto, io torno sabato e domenica prossima sempre tra le 7 e le 9. E intanto vi ricordo anche i nostri social, quindi Instagram, TikTok, Twitch, siamo ovunque come Radio Kiss Kiss, e poi scaricate l'app se non l'avete ancora fatto come Radio Kiss Kiss, così ci ascoltate dove e come quando volete. Dicevo, 1983, Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun. Buona domenica da Raul, Kiss Kiss a tutti!

0: Cartolina d'Italia. Grazie intanto a Raul. Ora diamo la linea alla nostra redazione per essere aggiornati su tutte le ultime notizie.
1: Buona domenica, un saluto a tutti voi. I negoziati tra Stati Uniti e Iran non si sbloccano. Donald Trump, stando a quanto riporta il sito Axios, ha chiesto diverse modifiche al memorandum con Teheran, in particolare sulla questione nucleare. Il New York Times parla di un presidente americano frustrato dalla lentezza di Khamenei e per questo avrebbe inviato all'Iran una proposta di accordo inasprita per fare pressione sull'ala intransigente della Repubblica Islamica che vuole sabotare i colloqui con Washington. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce pronti ad un quadro dignitoso per la pace, ma intanto risale la tensione nel Golfo dopo che i detriti di un missile balistico iraniano lanciato contro una base in Kuwait intercettato dalla contraerea hanno ferito lievemente 5 tra soldati e contractor americani. Kiev smentisce l'attacco ad un reattore della centrale atomica di Zaporizhzhia. L'accusa è dell'azienda statale russa di energia nucleare che denuncia l'azione deliberata di un drone ucraino contro la struttura controllata da Mosca. L'esplosione non ha provocato danni agli edifici principali, ma ha causato un buco nel muro della sala turbine. È proprio un drone ucraino quello che invece ha colpito un deposito petrolifero a Saratov. La risposta russa, un raid su Cherniv con un morto. E l'Ucraina nell'Unione Europea è difficile non solo politicamente, così Guido Crosetto a Singapore a margine del forum su difesa e sicurezza Shangri-La Dialogue 2026. Il ministro della difesa pone l'accento sulle ripercussioni economiche che deriverebbero dall'eventuale ingresso di Kiev, soprattutto nel settore agricolo, uno shock che nessuno, neppure la Germania, può permettersi, conclude il ministro. La cronaca è ricoverata in prognosi riservata alla 49enne colpita violentemente alla testa dal marito a Mister Bianco in provincia di Catania. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio e portato in carcere. L'aggressione è avvenuta in casa davanti alle figlie della coppia. È stata proprio una di loro a contattare il 112 e chiedere l'intervento dei carabinieri. Lutto nel cinema italiano, è morta a 75 anni l'attrice di origine eritrea Zeudi Araya, sposata prima con il produttore Franco Cristaldi e poi con il regista e scenografo Massimo Spano, era malata da tempo. Tra le protagoniste della commedia sexy anni 70 e 80, al fianco tra gli altri di Renato Pozzetto, Johnny Dorelli e Paolo Villaggio, Zeudi Araya lavorò anche per registi come Scattini, Corbucci e Montaldo. Lo sport, tennis, a Roland Garros, tre italiani approdano agli ottavi, è la seconda volta che accade nell'era Open dopo quella del 2021. Flavio Cobolli domina l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, Matteo Arnaldi rimonta il belga Colignone, lo batte 7-6 al quinto, ma l'impresa vera la compie Matteo Berrettini che recupera 2-7 all'argentino Comesania vincendo al super tiebreak 15-13. Oggi in campo il doppio Vavassori Bolelli che cerca un posto ai quarti. MotoGP, Raul Fernandez

0: con Magnetic. Buongiorno e buona domenica, ma soprattutto buona domenica e benvenuto a Mario Biondi, grande Mario.
1: Ma questo The Bowser mi manca, me devo,
0: ti manca?
1: Lo devo cercare.
0: Lo devi cercare, devi riascoltarlo più volte come hai fatto adesso alla radio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Allora Mario, benvenuto con questa voce che mi
1: Grazie,
0: mette così
1: Pippo.
0: In imbarazzo. Mario, tu sei una persona...
2: Se vuoi parlo in falsetto.
1: Non mi viene benissimo.
0: Non ti viene benissimo.
1: Soprattutto nelle prime ore della mattina diventa difficile.
0: Una volta chi nasceva con questa voce o doveva fare il mio lavoro, cioè la radio, o doveva fare il cantante.
1: Sì.
0: Tu hai rischiato di fare la radio pure?
1: No, l'ho fatta.
0: L'hai fatta, vedi?
1: Sì, l'ho fatta negli anni 80, primi anni 80, in una radio privata catanese, in un paio di radio private catanese.
0: Ma l'hai fatta perché avevi una bella voce o perché ti piaceva?
1: No, ancora ero molto giovane, quindi non avevo la voce matura, avevo
0: non
1: una bella voce
0: sto...
1: sicuramente, penso di sì, però non come oggi ovviamente, però parlo, avevo 13-14 anni, quindi ancora non bianca ma grigio metallizzata.
0: Ma immaginavi quando, diciamo, parlavi alla radio che un giorno qualcuno avrebbe poi annunciato le tue canzoni,
1: no,
0: presentato le tue canzoni alla radio?
1: Ma
0: era un sogno, però era tra i tuoi sogni quando avevi 14
1: anni? Non lo so, perché poi ho sempre vissuto molto nel presente e continuo a farlo, e ogni cosa per me è una sorpresa, è un arrivo, è un momento inaspettato. E anche allora, ma guarda, fino ai 35 anni, poi quando scoppiò This Is What You Are, non voglio dire che non mi aspettassi niente, ma non sicuro quel grande successo che poi ha avuto quel brano.
0: Però, diciamo, tutti quelli che approcciano al mondo della musica in qualche modo dei sogni importanti ce l'hanno, no? Forse sotto non ti aspettavi, ma i sogni ce l'avevi.
1: Ma erano più gli altri che mi spingevano, è sempre
0: la
1: andato
0: famiglia.
1: Un po' così. Mio padre, che era un innamorato musicista,
0: certo.
1: Lui mi ha sempre spinto tantissimo, e tutto il pubblico, le persone che incontravo quando facevo le serate in giro, il piano bar, la musica dal vivo, erano sempre lì, ma tanto spesso a
0: questa
1: dirmi:
0: roba ti
1: ma
0: crea...
1: che ci fai qui? Che io facevo, ma perché, che fa? Cosa ho fatto di male?
0: Ti creava un po' d'ansia da prestazione sta roba,
1: no,
0: qua?
1: No, non capivo effettivamente che cosa mi dicessero, no? Cioè questa cosa, sapevo ovviamente, sapevo di fare le cose bene, non è che faccio il falso modesto, sapevo che studiavo tanto, lavoravo tanto per fare i brani. Però la cosa più ricorrente era sempre: ma tu che ci fai qui? Perché non sei in America? Perché non fai le cose importanti? Perché non sei a Sanremo?
0: A me

0: dicono sempre: perché non ti fanno presentare Sanremo, per esempio? E io dico: ma perché no, non funziona così?
1: No, però non è mai dire mai.
0: Ma tu ci resti male,
1: lì,
0: perché
1: no?
0: Allora non fai quello, non sei bravo, no? Ti sembra che, perché la gente a volte pensa fai quello. Cioè, se
1: nell'immaginario tu non collettivo, sì, se sei un cantante devi fare Sanremo, se non hai fatto Sanremo, no.
0: Esattamente. Senti, stiamo per ascoltare Cielo Stellato, per aprire, diciamo, questo incontro con te. Vuoi annunciarcelo tu e dirci anche qualcosa su questa canzone? Visto che lo sai fare molto bene alla radio.
1: Insomma, adesso sarò molto arrugginito. Sicuramente Cielo Stellato è un primo singolo che mi rappresenta molto, è una canzone molto intima, molto personale, che ho vissuto sulla mia pelle, sono attimi anche che ho respirato. Cielo Stellato, Mario Biondi.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: Canad con B9 su Radio Kiss Kiss. Mario, allora, Mario Biondi è con noi oggi, ancora benvenuto, grazie.
1: Grazie a te,
0: come vedi, davanti a te c'è un bel foglio, sì. A4 con dei, di, con, dei delle matite.
1: Il famoso Fabriano, che sì. Ora mi sa che hanno smesso di farli, purtroppo.
0: Sì, sì, sì, vedi, ci sono anche i colori lì, c'è la matita, c'è tutto. Io vorrei che tu, durante l'intervista, ti rilassassi.
1: Posso chiedere l'aiuto da casa? C'è mia figlia che è brava a disegnare, io sono una pippa.
0: Mi devi lasciare un disegno, perché lo chiedo a tutti i miei ospiti, di lasciarmi un disegno personale, che poi alla fine mi firmerai, alla fine dell'intervista mi autograferai, e un giorno ne faremo qualcosa di questi, magari
1: io scrivo, cioè veramente disegno come i bambini
0: ma
1: di quinta
0: elementare. Disegna come vuoi, l'importante è che alla fine sia firmato da Mario Biondi, quindi prenditi tutto il tempo che vuoi, lo puoi fare con molta calma, non ti preoccupare.
1: Mi vergogno come un ladro.
0: Fai la casetta ancora con i quattro.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Però sarà bello, mi piace,
1: quello,
0: mi piace
1: sarà
0: l'idea.
1: L'andazzo.
0: Mi piace l'idea. Adesso è partito Mario Biondi con il suo disegno e io vado avanti invece con le mie domande. Mario, parliamo un po' di te. No, la cosa che ho appena sentito, che mi sono sentito dire quando ho detto ai miei amici, intervisto Mario Biondi, tutti la stessa cosa. Ma lo sai che hai 10 figli? Perché secondo te questa cosa di avere 10 figli è una cosa che stupisce così tanto?
1: Beh, diciamo che negli anni è diventata un po' meno consueta, no? Una volta le famiglie erano...
0: Io sono il quinto di 6.
1: Infatti, una volta le famiglie erano molto più numerose, no? Mio padre erano in 7, la parte di mia mamma erano in 4.
0: Quindi già siamo a 11, in 2 facevano 11.
1: Ma poi ci sono poi tutti i nipotini, quindi poi dalla parte di mia nonna, non so, c'erano 250 cugine che si chiamavano Agatino. Ciao, sogno Agatino.
0: Anche...
1: E uno faceva, ma quale Agatino sì, però?
0: La mia cugina, io ho i cugini a Catania, no? Perché la sorella di mia madre ha sposato un catanese, quindi ha visto. E io ho una cugina che si chiamava Nuccia, Agatinuccia.
1: Agatinuccia,
0: esatto. E ti chiedo una cosa: i genitori in genere, nei loro sogni, anche fino a quando insomma restano con i loro figli, ma anche dopo, sognano l'unione tra i figli. È facile mantenere un'unione tra 10 figli?
1: Si vogliono molto bene. No. Devo dire che questa forse è una parte che non mi sta creando particolarmente problemi. Certo, mi piacerebbe che avessero sempre più contatti ogni tanto, ma quello, dai, i ragazzi fanno la propria vita, quindi succede che si smarriscano un po' nei contatti. Però si vogliono molto bene tutti.
0: Ci sono canzoni in prova d'autore nel tuo nuovo album dedicate ai tuoi figli, o a uno di loro, o a qualcuno di loro? C'è sempre magari qualcuno che ha qualche, sì, qualche punto debole che magari il papà nota e che può essere fonte ispirativa per una canzone?
1: Sicuramente ci sono dei riferimenti ai più piccolini. In un altro c'è un riferimento a una bimba con la quale ho avuto qualche difficoltà di contatto, perché insomma, un po' la madre l'ha voluta portare lontano da tutto il resto dei figli. Si chiama Il Figlio, il brano. Ma diciamo che naturalmente la mia famiglia è sempre molto presente in quello che faccio, perché è poi fondamentalmente il propulsore, il motore primario della mia vita.
0: E spinge tutto.
1: Sì.
0: Adesso ascoltiamo My Girl, che è un pezzo del 2011. Ce la vuoi annunciare anche questo? Ovviamente lascio sempre a te farlo.
1: I've got
0: sei del
1: sunshine
0: mestiere.
1: On a cloudy day, my girl.
0: Quale annuncio mi

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: Doci e Lady Gaga con Runaway. Siamo in Fuori Tutto con Mario Biondi. Ancora buongiorno Mario, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e per questa accoglienza meravigliosa.
0: Mario, tu sei un orgoglio per l'Italia, sei la voce soul jazz più conosciuta del nostro paese.
1: E tu sei anche troppo buono.
0: È la verità, sei un bellissimo orgoglio per l'Italia. E con gli artisti italiani hai duettato spesso e volentieri, no?
1: Assolutamente sì.
0: C'è qualche, diciamo, collaborazione che hai fatto che ti ha lasciato un ricordo molto molto bello, con personaggi con cui ti sarebbe piaciuto fare anche di più ancora?
1: Ma sicuramente, ora non è per piaggerie per il territorio nel quale sono, ma Pino è stato indubbiamente un personaggio artistico meraviglioso, ma una persona meravigliosa con la quale stavamo stabilendo anche la tournée da fare insieme. E te lo dico a fare.
0: Ti viene la pelle d'oca.
1: Puoi essere testimone.
0: È vero.
1: Come si dice, marrizzo nei canni. Si dice.
0: Io poi sono sempre molto orgoglioso perché quello che mi dice sempre la famiglia dei nostri editori di Radio Kiss Kiss è che Pino Daniele è nato con Radio Kiss Kiss perché aveva mandato una cassettina di Natazzulelle e Caffè.
1: Che
0: è stata la prima canzone di Pino Daniele trasmessa alla radio e trasmessa da questa radio che è Radio Kiss Kiss. Per cui quando viene citato Pino, che per me è sempre molto emozionante.
1: Che bel curriculum anche il vostro, devo dire.
0: Sì, è veramente un bel. Poi sai che bisogna crederci negli artisti, soprattutto all'inizio, no? Non è facile. Tu hai avuto difficoltà. Quando è che hai sentito il primo pezzo alla radio? E che emozione ti ha fatto quando la tua prima canzone l'hai sentita facendo zapping sulla radio?
1: Ma guarda, la prima emozione fu, ora non per citare necessariamente territori stranieri, però la BBC One che mi mise in classifica, quindi con la prima versione di This Is What You Are.
0: This Is What You Are, sì.
1: E poi da lì, insomma, l'escalation di questo brano sulla heavy rotation, quindi sulla programmazione massiva, no, da parte degli inglesi, e da lì la richiesta da parte loro, perché il primo mix si chiamava Wasabi, non Mario Biondi. Loro cominciarono a chiedere: sì, ma il cantante chi è?
0: Chi è? Chi
1: come si chiama? Mario Biondi. Da lì Wasabi è decaduto ed è rimasto Mario Biondi. Fisso.
0: Beh, posso immaginare, non so, provo a immaginare quei brividi lì che possono essere stati potentissimi,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente inaspettato. E poi man mano ovviamente tutte le grandi radio nazionali, grandi e piccole radio nazionali, mi hanno assolutamente caldeggiato e supportato dal 2006 in poi, e oramai sono 20 anni che siamo qui in giro.
0: È vero che io non sono quello di BBC One, però sono Pippo Pelo, posso annunciarti la tua canzone, quella che, diciamo, ti fece emozionare tanto adesso.
1: Non sono mai così esterofilo, devo dire, anzi sono sempre piuttosto campanilista, quindi sono contento.
0: Grazie.
1: Di Pippo Pelo e di essere qui con te, soprattutto a Kiss Kiss.
0: This Is What You Are dal 2006, Mario Biondi. Take me out.

0: L'eroe con Colit, la canzone che abbiamo ascoltato in Fuori Tutto, dove il super ospite oggi è Mario Biondi. Posso dire che sono orgoglioso e felice di averti qui al mio fianco, Mario, oggi.
1: Ah, guarda, l'orgoglio è reciproco.
0: Grazie,
1: anzi, chiamami più spesso, così vengo a trovare
0: tu
1: ancora.
0: Io
1: mi diverto. In radio a me piace sempre di.
0: Poi che stai dicendo delle parole che vengono registrate.
1: Io lo dico apposta perché sono vere.
0: Ok, perfetto. Allora, questo mi fa estremamente
1: piacere. Anche l'accentino emiliano. Sono vere.
0: Senti Mario, tu hai parlato prima di un artista che ha lasciato il segno dentro di te e fuori di te, insomma un po' ovunque, che è Pino Daniele. Adesso io però ti devo chiedere, non so, un sospetto, perché ti devo chiedere una canzone che ti piacerebbe sentire su Radio Kiss Kiss adesso e che vuoi dedicare a qualcuno. Ho il sospetto che tu scelga proprio lui, credo, non lo so.
1: No, assolutamente sì, scelgo assolutamente Pino, e lo scelgo da più di 40 anni, perché lo ascolto da tantissimo tempo. E mi piacerebbe sentire Anna Verrà, se è possibile.
0: Ma certo che è possibile.
1: Sì.
0: La vuoi dedicare a qualcuno?
1: Ce l'avete il disco? C'è cioè 45 giri o
0: ce l'abbiamo corredata anche da immagini, pensa a te.
1: Wow.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: domenica su Radio Kiss Kiss. Oggi una domenica speciale con Mario Biondi. Caro Mario, io ho una sorpresa per te. Mi sono fatto stampare il testo di una cantante che è stata mia ospite qualche settimana fa qui, che secondo me ha, se dovessi mettere una cosa che è diametricamente opposta a te, sì, penserei a questa cantante, che è Arisa, che ha una voce molto dolce.
1: Mi sento molto in linea con lei, mi piace tantissimo. Sì, certo, vocalmente è decisamente. Molto diverso.
0: È l'opposto di te.
1: Assolutamente.
0: Mi piacerebbe sentirti cantare la sua sincerità.
1: La so io.
0: La sai? Ti ho dato il test. Sincerità, te ricordi?
1: No, ho capito.
0: Vai, proviamo a sentire Mario Biondi che canta.
1: Ritornello proprio.
0: Sincerità di
1: Arisa. Ma c'è anche una base musicale?
0: No, tutto improvvisato.
1: A cappella. Che è l'importante, che non sia Coppola o Dottor Vincenzo, fondamentalmente. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Bella. Tutta la faccio, no?
0: Penso che possa bastare, Mario, grazie. Bravo! Bello! No, perché a volte tu
1: potrei avere un futuro.
0: Cosa ti piace? Qual è la canzone che tu, italiana, che tu non hai scritto e che ti sarebbe piaciuto, diciamo, che fosse tua?
1: Ah, un sacco.
0: Dimmene qualcuno.
1: Un sacco. Beh. Mille giorni te di me.
0: Di Claudio Baglioni? Era nelle tue corde?
1: Ma no, mi ammazzavo la vita a cantare, mi distruggevo le spalle, la gola, tutto, però la cantavo. Beh, è di una bellezza stratosferica, ma allo stesso tempo una lunga storia d'amore di Gino.
0: Di Gino Paoli. Quella più nelle tue corde, secondo me.
1: Nei giardini che nessuno sa.
0: Di Renato Zero, sì, bellissimo. Senti, Mario, con cui hai duettato già, no? Hai cantato con Renato Zero già varie volte. Ma io ti chiedo,
1: cos'è? Maurizio Fabrizio, ecco, capito? Non mi veniva l'autore, sì, Maurizio Fabrizio. Devo citare.
0: Senti, per tornare a te, festeggi 20 anni di carriera, importantissimo. A me sembra ancora di più, perché
1: li porto anche bene.
0: Te li porti molto
1: 20
0: bene.
1: Anni.
0: Sì. La barba era solo un po' più rossa.
1: Ah, dici, prima sì.
0: Era un po' più rossa, perché
1: scura, sì. Ora non lo so, sto diventando più biondo di nuovo.
0: Sì, estremamente vanesio, però dici sei ancora, biondo. Perché sì. Da quando sei entrato in questo studio ti stai guardando, si tocca i capelli. Cioè, comunque uno tocca i capelli. Beh, detto questo, tornando.
1: Il pelo. Tocco il pelo dopo.
0: Tornando ai tuoi 20 anni di carriera, ti sono successe tante cose belle. Cosa c'è che non è ancora accaduto? Perché non mi dire che non è così, perché tutti sogniamo sempre, noi che siamo artisti, tra virgolette, va?
1: Beh, allora, la parte esterofila mi dice Michael McDonald, Stevie Wonder.
0: Cantare con loro?
1: Ma sì,
0: duetto con loro?
1: Ma anche una serata fra amici al pub, non necessariamente il disco con il featuring.
0: Tra l'altro hai scelto due artisti che io amo proprio tantissimo, quindi complimenti.
1: Chi lo dice? ma poi ho visto passando nel corridoio tutti quei bei vinile.
0: Hai visto?
1: 33
0: sì,
1: giri,
0: sì. Ma qui sopra c'è un corridoio che è il corridoio proprio della storia della
1: musica.
0: Sono tutti i vinili.
1: Ma poi belli perché sono consumati, non sono nuovi, sono belli perché sono proprio belli consumati.
0: Sono quelli di quando noi che facciamo questo lavoro potevamo ancora scegliere i dischi
1: con la borsa appresso.
0: Sì, andavamo su, prendevamo i dischi e ce li portavamo, li portavamo qui in onda. Bene, Mario, noi adesso ascoltiamo un pezzo e poi torniamo tra pochissimo in diretta con te, con Mario Biondi su Radio Kiss Kiss.
1: Yeah.

0: Mario Biondi, fuori tutto oggi. Mario, tra poco ti aspetta Parigi, giusto?
1: Parigi, Londra, Glasgow, Edimburgo, beh sì, un bel giretto, credo che ci sia anche un'Ungheria in ballo, sì, ci sono un po' di giretti.
0: Quanto ti fa sentire orgoglioso l'idea di andare a cantare, insomma, di fronte a tu, insomma, frequenti un genere musicale che in certi paesi magari è più radicato che nel nostro, no? Ti fa sentire orgoglioso avere rapporti col pubblico che è abituato proprio all'ascolto di quella musica lì, mentre magari il pubblico italiano è un po' più...
1: Ma io credo di dover andare in analisi e non l'ho ancora fatto, ma credo che sia il momento che io lo faccia.
0: Perché
1: ogni volta che salgo sul palco e incontro tutto sto pubblico davanti, faccio perché cosa sta succedendo? Ah, poi dico, vabbè, c'è una band di musicisti pazzeschi, quindi probabilmente sono venuti per loro. Oh, mi faccio un sacco di domande sul fatto che sì, con un repertorio, ora jazz forse è una parola un po' osata, un po' troppo anche usata, però con un repertorio che varia tra il Brazilian jazz e funk soul, mi fa sempre strano vedere, partecipare a festival jazz dove incontro Gregory Porter, dove incontro Kurt Elling, dove insomma facciamo
0: tanta roba.
1: Ma a me stupisce sempre, ecco, torno indietro. A me stupisce ancora tantissimo.
0: E questo è meraviglioso. E noi ti ringraziamo tanto.
1: Grazie per
0: esserti stupito anche un po' oggi, per essere qui con noi.
1: No, lo sono. Ma infatti poi realizzo, fra due ore realizzo quello che mi è successo.
0: Vi lasciamo con Barry White dal 1974. You're the first, the last, my everything. Con una canzone che tu conosci molto bene, dal 1974. Chi schissa
1: a
0: tutti?
1: Me l'hanno abbottonato sto Barry White.
0: Certo.
1: Me lo tengo.
0: Mi puoi dire chi schissa tutti?
1: Ma chi schissa tutti, ragazzi?

microfono un bacio al nostro Pippo e il suo super ospite Mario Biondi, la cui voce non ha veramente nulla da invidiare, quella del mitico Barry White, ascoltato in questo spazio History Kiss. Diciamo che entrambi condividono quel registro di basso baritono naturale che fa vibrare le corde dell'anima e anche i bicchieri sul bancone del bar. Buongiorno, buona domenica, sono le 13 del 31 maggio, questi sono i minuti in cui si compie una specie di magia, è il momento in cui l'odore della crema solare si mischia a quello del pranzo che è quasi pronto, no? Buona domenica a tutti, io sono Rita Manzo e ad oggi sto con voi fino alle 15, siamo nel bel mezzo di un lungo ponte, non siamo ancora a giugno ma l'estate è già qui e per voi c'è Radio Kiss Kiss con la musica più bella e tanto tanto amore. Gigi Fischetti vi saluta dalla regia. Abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi. Arriva Safe. Buona domenica.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Kiss Kiss.
4: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: drop dead.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti. We

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: matta io, ma sono matta.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica. 1, 2, go!

Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.